Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove sì?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo

le persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

stato come cadere. Provare. Tener stretta una cosa che brucia senza sentire male. E guidare più forte. Sulla strada in salita.

col volto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre, chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Altern Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare o non fare. Non c'è provare.

Resistenti, buona domenica pomeriggio dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che vi dà il benvenuto nel Rifugio Atomico, 75esima puntata, domenica 9 agosto 2026. 340-197-4468 per connettersi con il sottoscritto in diretta. Allora, ultima puntata prima della pausa estiva. Noi da oggi, quindi io sarò l'ultimo, io chiuderò fisicamente la radio, lasceremo ovviamente le nostre selezioni musicali che vi terranno comunque compagnia durante queste due settimane in cui la radio non trasmette in diretta, quindi non ci saranno le consuete rubriche. Riapriremo lunedì 24 agosto e quindi a me mi ritroverete il 29 e il 30 agosto, quindi l'ultimo weekend di agosto io tornerò a farvi compagnia con le mie selezioni musicali. Allora, se rinunciate ad una fetta di cocomero e il soldo speso per la fetta di cocomero lo donate alla nostra radio, a noi ci fa piacere. Quindi se andate sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it e cliccate sul pulsante giallo arancio sostieni Radio Città Aperta, potete fare una donazione anche periodica tramite PayPal o tramite carta di credito. Ma allora, se avete letto le anticipazioni, continuiamo la rassegna delle cose che riguardano il viaggio. E abbiamo fatto il treno, abbiamo fatto la nave e oggi facciamo autostrada, macchina e strade, insomma. E allora, come potevamo cominciare diversamente da questa qua?

E ovviamente erano i Deep Purple con Highway Star da Made in Japan 1972. Mamma mia, è stato il primo doppio LP che io abbia mai acquistato in vita mia. Allora andiamo avanti. La ricerca della libertà per gli spiriti inquieti è raccontata in questo pezzo degli Audioslave, Getaway Car.

Ogni occasione è buona per ascoltare la grandissima voce di Chris Cornell, uno, a mio modesto avviso, dei più grandi cantanti rock negli ultimi 30 anni. Allora, proseguiamo. Va da Chicago a Santa Monica e percorre la bellezza di 3.900 km attraverso gli States. Sto parlando di Route 66, eseguita da Manhattan Transfer.

Manhattan Transfer Route 66 dal vivo. Allora, continuiamo. Portami lontano per scuotere il dolore. Vi piace guidare di notte? Pare che ai King Crow piaccia Night Drive.

Plus. Ed erano i King Crow con Night Drive, così abbiamo ascoltato anche una piccola anticipazione sulla seconda parte, perché la seconda parte sarà dedicata a sonorità progressive italiane e loro, diciamo, ne fanno parte, ma li ho messi nella parte del viaggio, della guida notturna in questo caso. Allora, proseguiamo. Ho visto una macchina davvero bella. Sapevo che questa macchina mi avrebbe portato lontano. Rossa fiammante, corre come un jet e non capisco perché non sia ancora mia. Anneke van Giersbergen, I saw a car.

Io ho avuto già modo di dire questa cosa. Io sono fermamente convinto che se gli angeli esistessero, avrebbero la voce e le sembianze di Anneke van Giersbergen, che qui abbiamo ascoltato in I Saw a Car. Allora, andiamo avanti. Allora, Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings e Kris Kristofferson, supergruppo formato a metà degli anni 80 da questi quattro. Il supergruppo si chiamava Highwaymen e ci ascoltiamo Highwaymen, che parla di un'anima che vive più vite nel tempo. Ogni verso della canzone assume una nuova identità, dal Highwayman, cioè dal bandito, dal fuorilegge, a marinaio, a lavoratore e infine a viaggiatore nello spazio. Highwayman.

Highwayman con Highwayman. Allora, andiamo avanti. Le speranze, la lotta per vivere una vita migliore sono racchiuse in questo pezzo che portò questa artista al successo mondiale. Fast Car, Tracy Chapman.

Tracy Chapman, Fast Car. Il movimento, il cambiamento e il passare del tempo rappresentati dal rumore delle ruote di un'auto su una strada ghiaiosa. Car Wheels on a Gravel Road, Lucinda Williams.

Lucinda Williams, Car Wheels on a Gravel Road. Allora, cambiamo decisamente atmosfere, ma continuiamo a parlare di automobili. Automobili in questo caso come rifugio dal mondo esterno. Gary Numan, Cars.

Gary Numan con Cars. Allora, senza di loro però gente come artisti come Gary Numan o come tanti altri forse avrebbero fatto un altro tipo di musica

Kraftwerk con Autobahn. Allora, ricambiamo di nuovo atmosfere, come spesso succede soprattutto nella prima parte del Rifugio Atomico, e parliamo di una storia d'amore tumultuosa destinata a finire, che è raccontata attraverso una Cadillac nuova, fiammante, brand new Cadillac, The Clash.

Ed erano i Clash con Brand New Cadillac. Allora, i nostri giorni non torneranno più. Il viaggio della vita è rappresentato dal viaggio su un'autostrada con le nuvole e i paesaggi che cambiano continuamente. Highway Song, System of a Down.

System of a Down con Highway Song. Allora, siamo all'ultimo pezzo prima della pausa, dopo la quale ci tufferemo nel progressive italiano come abbastanza spesso succede in questo spazio. Come facevo io a non mettere questa? Chi mi conosce sa che non potevo non metterla. Ce ne andiamo tutti all'inferno, ma con l'autostrada. AC/DC, Highway to Hell.

0: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

E siamo rientrati dalla pausa in piena atmosfera progressive italiano. Era il 1971 quando usciva Collage delle Orme, dal quale abbiamo ascoltato la arcinota Sguardo verso il cielo. Allora, la volta scorsa che avevo fatto ascoltare un po' di progressive italiano, avevo terminato con quella che non solo io chiamo la Sacra Triade, e questa volta partiamo con la Sacra Triade, quindi Le Orme, e dopo Le Orme da quel meraviglioso album che risponde al titolo di Io sono nato libero, Il Banco, con Dopo niente è più lo stesso.

Banco del mutuo soccorso, dopo niente è più lo stesso. Completiamo la sacra triade ovviamente con loro, premiata Forneria Marconi per Un amico.

Premiata Forneria Marconi per un amico. Allora andiamo avanti, salutiamo la Sacra Triade e avviciniamoci ai giorni nostri e a band diciamo più nate negli anni 2000, diciamo. E partiamo con questa band che io apprezzo molto, è uscita, diciamo, scusate, è stata fondata nel 2003, band emiliana che vi ho fatto già ascoltare altre volte. Sto parlando dei Baroque Project. I Baroque Project io li considero, ma non credo di essere l'unico, un po' i figliocci della PFM. Tra l'altro il fondatore dei Baroque Project, Luca Zabbini, è un turnista della PFM, perché lui è un polistrumentista e quindi ultimamente so che ha suonato, insomma, per la PFM. Dall'album Detachment del 2017, se non vado errato, ci ascoltiamo questa One Day, Baroque Project.

Baroque Project con One Day. Continuiamo sempre con il progressive italiano. Prima vi ho accennato alla figura del polistrumentista parlando di Luca Zabbini. Bene, lui, che tra l'altro io sono sincero non conoscevo, anche se è in attività da una decina d'anni. Allora, lui è un vero e proprio polistrumentista. Lui è bassista, batterista, chitarrista, tastierista e ingegnere del suono di se stesso, fa tutto da solo e ha registrato già album, EP, singoli. E si chiama Frank Julian, ma è italianissimo. Non credo di essere scorretto se dico che in realtà si chiama Franco Giuliani, ma si fa chiamare Frank Julian. E a maggio, all'inizio di maggio, ha pubblicato questo singolo dal titolo Vecna, che sono felice di farvi ascoltare perché mi ha piacevolmente impressionato. Frank Julian.

Ed era Frank Julian con Vecna. Avete potuto ascoltare queste venature un po' metal in questo brano, che comunque è una mini suite di quasi 5 minuti, quindi tempi diciamo moderni, no? per un pezzo prog, ma comunque veramente mi è piaciuto e avremo occasione anche di riascoltarlo. Allora andiamo avanti. Questo un lavoro che io ho definito ambizioso, ma in senso positivo e coraggioso, perché fare ai giorni nostri un album di 2 ore e 34 minuti di musica non è da tutti. E quindi è un atto sicuramente coraggioso e ambizioso. Sto parlando di Caravaggio, l'album del tastierista Stefano Panunzi, concept album ovviamente dedicato all'artista. E vi ho fatto già ascoltare un pezzo qualche settimana fa, l'ultima volta che abbiamo parlato di progressive italiano. Vi faccio ascoltare un altro estratto. Ci sono tantissime collaborazioni, ci starei mezza puntata a fare i nomi. L'unica cosa che vi segnalo è che qui alla voce c'è Peter Goddard e al sax il grande Nicola Alesini. Stefano Panunzi, Isolation.

Stefano Panunzi con Isolation. Intanto mi stavo scambiando opinioni appunto favorevoli su questo sontuoso lavoro di Panunzi con l'amico Domenico, che si è collegato al 340-197-4468. Avete pochi minuti per salutarmi se volete, perché fra un po' qua si chiude e si va in ferie. Allora, proseguiamo. Altro tastierista che vi ho fatto ascoltare già durante l'anno con estratti dal suo ultimo lavoro The Next Dream, sto parlando di Massimo Pieretti, ma qui ve lo faccio ascoltare in un live registrato a Roma a fine 2024 e uscito nel 2025. Il live contiene questa O Father con la voce di Germana Noage.

0: grazie.
1: Massimo Pieretti insieme alla voce di Germana No Age con questa O Fada. Ultimi due pezzi prima di salutarci. Allora, altra band, altro progetto che mi ha fatto ben sperare e che mi fa dire il progressive italiano non è morto, viva il progressive italiano. Liturgia del Piombo, album volume primo, questa è Pagine 84-168.

Mamma mia, che lavoro anche questo, Liturgia del Piombo, pagine 84-168, l'album era volume primo. Allora, siamo ai saluti, allora... Io intanto spero che abbiate gradito questa puntata qui nel Rifugio Atomico, che ha visto la prima parte parlare di strade, autostrade e macchine, e la seconda parte, come spesso accade, come se fosse una vera e propria rubrica nella rubrica, abbiamo parlato un po' di progressive italiano, abbiamo ascoltato cose vecchie, la Sacra Triade, e cose relativamente recenti e meno conosciute. Allora, io vi do appuntamento all'ultimo weekend di agosto, quindi 29 e 30, sabato e domenica, perché la radio da adesso, da fra 5 minuti, 10 minuti, chiude e riaprirà con le dirette il 24 di agosto, lunedì, ma comunque non vi lascerà soli, perché vi terrà compagnia con le nostre sempre attuali e variegate selezioni musicali. Ma chiudiamo questo special sul progressive italiano con un altro bel lavoro che, secondo me, come gli altri che ho presentato, non è stato sufficientemente valorizzato, ma noi di Radio Città Aperta siamo qui per questo. E allora io vi saluto con un pezzo che tra l'altro ha un titolo ben augurante, perché con il caldo che fa, il pezzo si intitola A Winter Day Dream, e sto parlando di Marco Leodori qui con la voce di Alessandro Corvaglia, l'album è Anima Naif del 2023 e io vi saluto con questa, ciao!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

radiogittaaperta.it, la tua radio online.

0: I need CPR.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

radiogitaperta.it, la tua radio online.

radiogitaperta.it, la tua radio online.

adesso, ma non dovrei farlo. E a volte parlo e faccio cose, sì, ma un po' a cazzo.

pulling upon my memories. I feel so torn, city.

Between frozen sheets.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

relapse in our destruction.

radiogitaperta.it, la tua radio online.

radiocittaperta.it, la tua radio online.